0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte emisiju Radio Rijeke na talijanskom jeziku.
1: Sono le 16.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio e ben ritrovati all'appuntamento con il GR. Con voi Selina Sciucca. In apertura, Nepal e Tibet. Continua ad aggravarsi il bilancio delle devastanti inondazioni. Le vittime accertate sono salite a 538, oltre 2.300 i dispersi. Ora è in corso una nuova emergenza. Un lago di sbarramento naturale formatosi dopo il disastro glaciale sul versante tibetano del confine tra Cina e Nepal rischia di cedere. La barriera di rocce e detriti trattiene circa 2,5 milioni di metri cubi d'acqua ed è situata a circa 2.900 metri di quota. Per motivi di sicurezza le autorità hanno sospeso le operazioni di soccorso e ritirato le squadre d'emergenza dalle zone più a rischio. Voltiamo pagina. La Serbia garantirà al criminale di guerra Ratko Mladic funerali con tutti gli onori militari e di Stato. Ad annunciarlo è il ministro della giustizia Nenad Vujic, secondo il quale Belgrado provvederà anche a riportare la salma dall'Aia. L'ex comandante delle milizie serbo-bosniache, morto ieri a 84 anni da detenuto, era stato condannato all'ergastolo per genocidio e crimini di guerra, tra cui il massacro di Srebrenica del 95. La Serbia chiederà inoltre di accertare le cause della morte e verificare se Mladic abbia ricevuto cure adeguate. Ancora da decidere il luogo della sepoltura potrebbe essere la Serbia oppure la Repubblica Serba di Bosnia. La scelta spetterà alla famiglia di Mladic. Intanto oggi a Sarajevo si commemora il 31esimo anniversario della strage del mercato di Markale. Il 28 agosto del 95, subito dopo il genocidio di Srebrenica, una granata lanciata dalle posizioni dell'esercito di Mladic uccise 43 persone e ne ferì più di 80. Fu l'episodio che smosse la comunità internazionale, portando all'intervento della NATO e alla fine della guerra in Bosnia. Torniamo in Croazia con lo scandalo dei rifiuti tossici in Lika. Saranno aperte nel corso del pomeriggio presso il Fondo Croato per la tutela dell'ambiente le offerte per i lavori di copertura provvisoria dei rifiuti interrati a Gospic. L'intervento prevede la posa di uno strato impermeabile con l'obiettivo di impedire alle acque piovane di infiltrarsi nell'area dove sono state interrate circa 33.000 tonnellate di rifiuti pericolosi. E oggi a Gospic il ministro dell'agricoltura David Vlahicic ha incontrato gli agricoltori della Lika e di Zara. I dettagli nel servizio di Italo Banco.
3: Al centro dei colloqui il possibile impatto sui rifiuti legalmente depositati nell'area di Gospic, sui terreni e sulla produzione agricola. Tra gli altri problemi la gestione dei terreni statali e la crescente presenza della felce sui pascoli che penalizza soprattutto gli allevatori. Il ministro ha assicurato un'analisi delle richieste e la ricerca di soluzioni concrete. Chiesto anche un maggiore sostegno alla promozione e alla vendita dei prodotti agricoli della Lika sul mercato croato. Intanto la siccità continua a provocare ingenti danni all'agricoltura, mentre quest'estate i livelli di Danubio, Drava e Sava hanno raggiunto minimi record. Proprio sulla Sava, nei pressi di Zagabria, si è verificata una vasta moria di pesci. Le analisi dell'acqua condotte dall'ispettorato statale hanno individuato la causa dell'inquinamento negli scarichi dei depuratori della capitale e di Velika Gorica. La municipalizzata Zagreb Holding aveva invece sostenuto che tutti i parametri degli scarichi fossero conformi ai limiti previsti dalla legge.
2: Notizie locali.
1: Numerose le segnalazioni giunte alla redazione della nostra emittente da parte di cittadini preoccupati per l'ingente quantità di polvere che si solleva durante le operazioni di carico di rottami metallici al porto di Fiume. Alcuni residenti temono che queste polveri possano essere nocive per la salute, in particolare sulla loro possibile cancerogenicità. Interpellato dalla nostra redazione, Goran Cervelin dell'Istituto di Sanità Pubblica Regionale ha dichiarato che il Dipartimento per la Qualità dell'Ambiente sta monitorando la qualità dell'aria in 3 punti tra via Crescimir e gli spazi dell'autorità portuale. Le verifiche effettuate hanno rilevato una maggior presenza di metalli nell'aria, ma con valori comunque inferiori ai limiti consentiti. La qualità dell'aria, ha ribadito Cervelin, resta pertanto classificata nella prima categoria, quella corrispondente ad aria pulita. E sulla questione è intervenuto anche Duško Grabovac, direttore dell'ente portuale di Fiume. Grabovac ha precisato che il materiale caricato al porto non è classificato come rifiuto, né tantomeno come rifiuto pericoloso. Si tratta di normale merce sottoposta alle operazioni di carico e scarico nell'area portuale in concessione, ha dichiarato Grabovac, ribadendo che il porto fiumano presta particolare attenzione a tutte le problematiche legate alla tutela dell'ambiente. Per la cronaca, il Tribunale Municipale di Fiume ha disposto la confisca definitiva dell'automobile di un 56enne, recidivo per violazioni del codice stradale. L'uomo è stato fermato dalla polizia mercoledì sera nell'area di Viscovo, nonostante avesse già guadagnato 3 divieti di guida, ancora in vigore, e 2 condanne per guida in stato di ebbrezza. Ora il veicolo diventa proprietà della Repubblica di Croazia. Al 56enne è stata inoltre inflitta una multa di €2.650 con nuovo divieto di guida della durata di 1 anno. E parlando di cultura stradale, a Fiume la mobilità cambia volto. Da martedì 1 settembre debutta la nuova flotta di 300 monopattini elettrici Hoppy. Per sbloccare e usare i mezzi servirà un codice QR con pagamento del servizio tramite apposita app. La sosta sarà consentita in 32 aree dedicate, con obbligo di fotografare il mezzo a fine corsa. Radio Fiume ha interpellato l'amministrazione cittadina per capire, in base a quali valutazioni, sia stata autorizzata l'introduzione dei 300 monopattini elettrici in una città che non dispone ancora di una rete adeguata di piste destinate alla loro circolazione. Richiesto pure quali misure saranno adottate per garantire la sicurezza dei pedoni. La risposta si spera a breve. Voltiamo pagina, gastronomia. Oggi e domani Fiume ospita la tradizionale fiera 100% dallo Zagorie. L'evento, giunto alla sua 13ª edizione, si svolge tra Piazza della Risoluzione e Piazza della 128ª Brigata. 38 gli espositori presenti quest'anno, con una ricca offerta di prodotti tipici della regione. Da formaggi, salumi, miele, i famosi mlinzi, gli strucli, vini del territorio e tant'altro. La fiera sarà aperta fino a stasera alle 22, domani dalle 8 alle 20. Oltre alle prelibatezze gastronomiche, questa sera a Fiume, moda e glamour con la 18ª edizione degli Scalini Fiumani, in programma nei pressi dell'albergo Bonavia. Il pubblico potrà assistere a 18 sfilate all'aperto per circa 2 ore di spettacolo. In passerella le collezioni di stilisti croati, proposte di moda sostenibile, creazioni artigianali, accessori e abiti da uomo. Inizio alle 20:30, ingresso libero. Parliamo anche di musica. Questa sera alla Zrekvin ha spazio alla 22ª edizione del Chanson Fest, il festival della canzone in dialetto ciacavo, che chiuderà il sipario sull'estate culturale di Castua. 16 le nuove composizioni che il pubblico potrà ascoltare in anteprima, con numerosi noti artisti, tra cui anche le nostre forze fiumane, i veterani Nevia Rigutto e Francesco Squarcia. Sentiamo un commento di Nevia Rigutto.
4: Innanzitutto vi faccio sapere che si chiama il titolo, cioè Enedo Ticci. La musica è di Zoran Trubic e l'arrangiamento di Aleksandar Valenčić. Il testo è di Vlasta Juretić, la nota poetessa e scrittrice scomparsa alcuni anni fa, che è conosciutissima anche come difensore delle tradizioni, dei dialetti in Čačavo, ma specialmente della regione di Grobniko, da dove lei proviene. La canzone ha un tono abbastanza malinconico, per quanto il titolo Enedo Ticci, a tradurlo si capisce facilmente che significherebbe non toccare, il significato veramente più profondo, perché il soggetto vuole semplicemente proteggere la propria pace dopo una ferita sentimentale, cerca semplicemente la serenità. È una mia interpretazione, diciamo, della poesia di Vlasta Juretić. Mi sarebbe piaciuto poterla incontrare. Mi ha toccato molto questo testo e veramente spero di poterla interpretare e di farla capire anche a chi mi ascolta.
1: Ricordiamo che i biglietti per il Chanson Fest sono disponibili sul sito Moje Karte HR. La serata avrà inizio alle 20:30 e si potrà seguire in diretta anche su Radio Fiume e Radio Pola. Andiamo avanti. Domattina a Volosca è in programma la 39esima edizione del concorso internazionale di pittura Il piccolo mandracchio. Sentiamo i dettagli dalla presidente della comunità degli italiani di Abbazia, Sonia Kalafatovic.
5: Una manifestazione che è ormai una tradizione importante per la comunità degli italiani di Abbazia, ma anche per Volosca. Per la nostra comunità è particolarmente importante il coinvolgimento dei giovani. Per questo motivo la prima giornata, sabato 29 agosto, sarà dedicata al piccolo mandracchio riservato ai bambini e ai ragazzi fino ai 15 anni. Il programma prevede dalle 9 alle 12 le iscrizioni e la realizzazione dei lavori, entro le 12 la consegna delle opere, poi lo spettacolo teatrale del Teatro per Bambini e Giovani Pygmalion di Volosca alle 12, mentre si aspettano i risultati, perché le opere realizzate saranno valutate da una giuria internazionale di esperti. Alle 13 la proclamazione dei vincitori e la premiazione. Tutti i partecipanti riceveranno una maglietta e un attestato, mentre saranno assegnati 12 premi buoni regalo da spendere presso la cartoleria Melior di Abbazia.
2: Lo sport.
1: Calcio. Il Rijeka saluta l'Europa. Dopo il 2-0 incassato a Herning ieri sera nel ritorno dei play-off di Conference League a Rujevica, i fiumani cedono nuovamente ai danesi del Midtjylland per 4-1. I ragazzi di Kek partono nel migliore dei modi con rete di Aduajay al terzo minuto, ma il pareggio dei danesi arriva come una doccia fredda già al 17esimo, seguito da altre tre reti e da un gioco nettamente superiore. Più fortuna per gli spalatini dell'Hajduk, che proseguono il percorso in conference, forti della vittoria contro i polacchi del Rakov per 3-2. Con rete di Scamacca passa in conference anche l'Atalanta di Sarri, che si impone sull'Hapoel Tel Aviv. Intanto ai sorteggi della Champions League, ieri sera a Monaco splendidi incroci per le squadre italiane. L'Inter incontrerà il Real Madrid, il Napoli il City, la Roma il PSG, mentre il Como sfiderà il United. Nel primo pomeriggio a Monte Carlo completati anche i sorteggi di Europa e Conference League. Nella prima sono impegnate Juventus e Milan. Per i bianconeri le avversarie più temibili sono Real Sociedad e Celta Vigo. Per i rossoneri Benfica e gli inglesi Sunderland e Bournemouth. Avversari ampiamente alla portata anche per l'Atalanta in Conference League. Per i nerazzurri l'unica vera insidia sembra essere la trasferta sul campo dell'Ajax. Date e orari delle partite saranno comunicati dalla UEFA entro domenica. Sempre per il calcio, ricordiamo che questa sera è in agenda l'anticipo della seconda giornata di Serie A con Milan e Venezia. Fischio d'inizio alle 20:45.
2: Che tempo fa?
1: Nel Quarnero condizioni prevalentemente soleggiate con lieve nuvolosità e forte afa, scirocco e moderati venti dai quadranti sud-occidentali, temperature massime fino a 35 gradi. Alle 15 a Fiume segnati 32 gradi, umidità relativa al 49% con alta pressione atmosferica. Tempo variabile anche domani con nuvolosità alternata ad ampie schiarite. In mattinata possibili piogge e rovesci. Venti dai quadranti sud-occidentali da leggeri a moderati. Mare da poco a moderatamente mosso. Temperature massime in regione tra 28 e 33 gradi. E con il meteo chiudiamo. L'odierna edizione del GR è stata realizzata in regia da Davor Margan. Grazie dell'attenzione. L'informazione italiana torna puntuale domattina alle 10.30. Buon venerdì sera sulle onde di Radio Fiume.